0: Sono tremendo, ma non me frega. Dai, mi metti su un disco.
1: Check yourself.